ahine te orea peke asi. Ofa neo lao o si oto he wane. Li sone ai o ata mai. Luwa e sinoni ko e vai kau aki.